E quando capito che tu osignon metchon na comunja. E quando in notte c'è un po' scioccato no, in notte washat ma che maliutinam, ma che te tatto stazinat man tutto un po' gadot. Ma che ci no in notte tante o adet me che demeswe. Seco FM 104.5 HTC. Ma che a petto non può tutti noto dettato mezzateo nasce per mito si pitto 50 minuti o lac Saint-Anne por quartier la betti basma col lac pasteur magnete mamma mamma ti non può gatto non può gatto so come noi guanci Hélène Molan, Magdiat Pessamit, nous pouvons gâteau tes notes, nous pouvons gâteau tout ce mascotte, Marie-Angèle Hervieux, Mago ce mascotte, Philomène Roque Alouèche, Mago ce mascotte, Rosalie Vallée, une bonne journée aux gens de Manouane, Obédjouane et Wemontachi, ainsi que tous les auditeurs et auditrices qui syntonisent la radio. C'est que FM, mais on dit que nous disons que nous sommes chez Taouan, nous sommes chez mais que tu sais que oui, t'as nous carrément, j'ai même dit que ça m'a que Pekin, tu sais, un degré pour te gâter. Pour te gâter, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, tu sais, Eh, come ha visto me giù a spiegare? Dice che te ne vuoi ne hitsi per questo tempo. E mi ci vuoi anni, non ci vuoi ne che hien. E un itza, ci vuoi tamat noi spes, per questo te begin, e apet in un agmon, ci vuoi dat noccia. Ma anche di at, ni su asti begin, ma posto vuoi tana che vuoi da gutan, te bacio monissa, e un inda hiancia. E un itza, ci vuoi dat noccia. E che questi neri da ten, che a fine che tu tuo c'è cibo amiciano, con la c'è due abbiamo trovato.